0: Fanta, hit them vibe.
1: Fanta!
0: DJ Fanta, hit them vibe.
1: Fanta! Fanta! Fanta! Fanta!
0: DJ Fanta, hit them vibe.